quest'arte povera, questo sorriso viene e va. Io mi chiedo dov'è la felicità. L'arte è povera, niente bacini.

0: sveglia quella notte.
1: Mi cercavano tre o due poliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei?
1: Ma della nebbia ne spuntano altri sei. Bucla veste, Jack Bidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car.
0: Che botte con la notte.
1: Mi ricordo di Sima Generotte,

Li sento, li conto, sono sei. Poi li rincontro perché non si sa mai. Ed intanto quella matta sta vicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi se va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' ne...

Libro primo, miliard 504. La frottola de Andrea Antico di Montona. Le frottole, non se le frittole. Questa è mia e l'ho fatta mi. Non sia alcuno cardisca dire che non l'abbia fatta mia.

questa è mia opera. Io non voglio che l'altri adopra le fatiche mie de mie.

antico, su per giù, caro amico, tamo nidri miliarci ti ristò, 77. A moblo e biti i miliarci ti ristò, 87, litto. Musicista, sluchista. La comore biti di Andrea Bia Plovan, molto probabile, come dire, da Bardan. E li more biti da Ebia, dok je bia mlad. Il organista presso la Basilica Eufrasiana, componendo musica profana. Tisno mu je došlo biti u Motovunu i Istri, malograđanska sredina, festivali isti. E ljudi su mu govorili, mali, nemoj poj vija da Montona. A on njima, čaču vode, sam štupidom, a ne mona.

mamma. I tako se imali Andrija Motovunjanin, deto alla slava, imbarka na galiju i partija za Veneciju, kad iga čeka slava, capitale della Serenissima, metropoli d'arte. E dopo la conclusione degli studi musicali, vuol la sua parte Andrea Pusti Benecane Buone, iecoga miliar pesta de sete predvrati vječne Rome. Tamo je počeo i libre od not štampati. Prvi se je zva Odio Santo, canzoni nuove con alcune scelte da vari libri di canto, i to 9. Ottobra miliar

Na dan 19. marća 1513. lita zabran je papa Lav X. Ma cosa dici? Od dične fiorentinske fameje dei Medici, il quale dana 3. ottobra 1513 rilasciò al Montonese il privilegio di stampare musiche.